Mbap getan bo kite sa yo, men monti nota bene ki tre puissant dame pou